0: écoutez La Musique Magique, Radio Gamma, 94 FM, pour vous.
1: È uno di quei giorni.

incognita che disegna i giorni che non vivremo mai. E qualche volta immagino che un pensiero tuo

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Un anno fa un mio amico Biagio Antonacci mi ha scritto e dedicato questa meravigliosa canzone.

0: Grazie Laura.
1: Che grazie Laura? Grazie al mitico Biagio Antonacci.
0: Ti aspetto al mio concerto, eh?
1: Ti voglio davvero bene.
0: Ciao Rita.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: È forte, eh? È forte, eh?

0: Io vengo sempre qui molto volentieri. Purtroppo di rado. Chissà perché ci chiamano molto poco da queste parti. E ogni volta che ci chiamano, quindi corriamo. La mia band, vorrei introdurla. Alle tastiere e sintetizzatori, Mr. Bobby Douglas. Alla batteria, Elio Rivagli. Al basso, Guido Guglielminetti. E alle chitarre, come avrete già veduto, un grande autore, cantante, compositore, singer, mio carissimo amico soprattutto, Mario Lalezzi. E ai cori sempre, Aida Teodolinda, la signora Cooper. La mia stupenda corista. Ma soprattutto ci siete sempre voi. Vi ho dato un assaggio di questo mio ultimissimo album che si chiama Savoir Faire e vorrei, non dico concludere perché ci siamo quasi, introdurre altre due canzoni che amo moltissimo. Una si chiama Milano in macchina una sera che piove e un'altra si chiama, come tutti già conoscerete, Ragazzo mio.
1: Ascoltate la musica magica, Radio Gamma 94 FM, per voi.

0: allora ascolto il tuo silenzio come una canzone, arriva chi la vuole.
1: Ascoltate la musica magica, Radio Gamma 94 FM, per voi.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Ci sono giorni in cui non dormo e penso a te. Sto chiuso in casa col silenzio per amico, mentre la neve dietro ai vetri scende giù.

e lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: Grazie.
1: Grazie Laura, applausi. Alla Iattico, incredibile.
0: È un piacere, Andrea.
1: E pensare che io la incontro sui cartelloni di tutti gli stati del mondo.
0: Come te?
1: Come me.
0: Un po' di meno, perché tu.
1: Grazie, Laura.
0: Sei il più grande, la più grande voce, ed è un piacere per me.
1: Sono più grande di statura, davvero.
0: Vi ringrazio per avermi dato l'opportunità di suonare, cantare con una bellissima band, con un pubblico così speciale e soprattutto con il grande Andrea Bocelli.
1: Grazie.
2: Ascoltate la musica magica. Radio Gama 94 FM, per voi.

dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di cotone e profumo, col fazzoletto ti nasconderei dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei e con la mano che non veda nessuno e con la mano ti accarezzerei. Salirà il sole del mezzogiorno, passerà alto sopra di noi, fino alla tasca del pomeriggio. Ti porto ancora se ancora mi vuoi. Salirà il sole del mezzogiorno e passerà alto molto sopra di noi, fino alla tasca del pomeriggio. Dall'altra tasca ti porto, se vuoi.

dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di seta e profumo, col fazzoletto ti coprirei. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei, e con la mano che non veda nessuno, e con la mano ti saluterei, e con la mano ma che non veda nessuno, con questa mano ti saluterei.